0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permette, io la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione è qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mi osservo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potria si star meglio in altro loco. Se a caso, madama, la notte ti chiama.

0: Anna,
1: che c'è di nuovo?
2: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ridentare la sua sorte. È già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
2: Della tua Susannetta.
1: Di te?
2: Di me medesima. La speranza che annobbi il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
2: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
1: Guarda un po', che carità pelosa.
2: Sì,

0: tener da me certe mezz'ore, il diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'alcun ti ha abolito?
0: E beh, non è pentito, mi par che tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace. Che caro signor Conte ci voglia andar dire, trovato avete. Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, Figaro Bello.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

L'arte schermendo, l'arte adoprando, i capuncendo, i la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, i capuncendo, i la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

Se tutto il mondo dice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, oh Dio.

0: Marco già disse.
1: Senti,
0: se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: Ustei!
0: Esci di alcun lorenzo!
3: Chi mi lasci qui solo?
2: Per la madama e sarà, vado a cercarlo!
0: Qui dietro mi porrò!
3: Non vi ce l'ha!
0: Vati! E cerca che parla!
3: Ohimè! Che fa?

0: frate preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino
0: d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Un maligno, un impostore è questa.
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella canzonetta. Ditemi in confidenza, io sono amico e l'altrui nulla dico. E per voi, per matava. A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso, e con tale immodestia, che se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che comprio vendo, a quel che tutti dicono, io non ci aggiungo un pelo. Che dicono tutti? Oh, bella!
1: Uccelli!
2: Cosa sento? Posto andate e scacciate!

0: mattina. Poverino, adesso preso ancora.
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come? Che?
0: La tua cugina l'uscio ier trova il rinchiuso. Picchio, ma pre barbarina paurosa.

0: pancia. Ah, cosa veggio?
1: Ah, crude stella.
0: Ah, meglio anch'io. Onestissima signora.
1: Accade, di peggio.
0: Organisco come va.
1: Giusti idee che mai sarà.
0: Così fanno c'è, non c'è alcuna

0: sì, in traccia al posto di Figaro volate, io vo che in vela.
1: Io che sento, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è imminente?
1: Non ha troppo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia. Il vostro arrivo in scompiglio lo pose ed allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: ed allora lì dietro io mi celai.
0: E quando io la mi posi
1: allora gli occhi a mi volsi e qui mi sposi.
0: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Fece per non sentir quanto poteva.
0: Oh, per

0: è questa commedia?
1: Eccoci in danza.
2: Secondami, cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
2: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama.
0: Il dritto non ve più. Cosa si brama?
2: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglierem. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che un vostro dono illibata servo coprir di questa simbolo d'onestà candida vesta.
0: Diabolica astuzia, ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, e un dritto ingiusto né miei feudi avolendo.

Io voglio in faccia dei miei più fini e con chi ricca pompa rendervi appien felici. Faccellina si trovi.

0: viva! E voi non applaudite?
1: È afflitto, poveretto, perché il padron lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello,
1: in un giorno di nozze,
0: quando ogni uomo mira.
1: Perdono, mio signor.
0: Non meditate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, vado di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio, a fin domani, scuol. Parta tosto.
1: Obbedirvi, signor, son già disposto.
0: Io per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
2: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, picciolo cherubino, come canta in un punto il tuo destino. Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno di giorno girando, delle belle curvando il riposo.
2: Narcisetta,
0: doncino d'amor, delle belle curvando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor.

da qui, quel cappello, quella fiora, quell'aria brillante. Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno, di giorno,

per montagne, per valloni. Con le nevi e i salioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio van fischiar. Non piantai quei pennacchi, non piantai quella chioma, non piantai quel cappello.

0: Bene, amico, non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo? Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Indi, segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando o di goccia si stiglio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi d'estre.
0: C'è il che sento ad un uom si geloso.
1: Ancora meglio, così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti e porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È vero, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta. Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece mi sembrata. Questa è l'unica strada.

adesso quando io penso dato il caro vi informò tutto mi disse lasciatemi veder andrà benissimo siamo uguale statura giù quel manto fai niente paura se qualcuno entrasse entri che mal facciamo la porta chiuderò Charlie capelli una mia cuffia prendi nel gabinetto

0: lecita gente.
1: Ebbi orror da basilio.
0: Alla fretta, obliato ed un sigillo.
1: Il sigillo di che?
0: Della patente.
1: Cospetto, che premura.
0: Eccola qua.
1: Spicciati!

aspetto al braccio più candido del mio, qualche ragazza che segui a far la pazza. Vai nel mio gabinetto e prendi un poco d'inglese.

0: specchi alla mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo.
2: Attale! Sono morta! Voi qui senza mantello? E poi lo stati! Un ricevuto foglio! La sua grangelosia!
1: Cosa indugiate?

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era meco la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: La fa qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah, sì, Susanna, appunto.
0: Che passo mi...

0: E donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia camedia.
0: Io non so nulla. Ma turbata senz'altro.
1: A questo servo, io che non turba me, turba voi stesso.
0: È vero, è vero. E lo vedrete adesso.

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprire?
0: Lasciate, l'aprire senza chiavi e niente!
1: Come? Porresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, ah. Io faccio, posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che prudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

0: mai. Volete dunque aprir voi stessa? Potenzio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto di me chiuso vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! No! Ma invece un oggetto!

0: Dite, l'ucciderò.
1: Sentitelo.
0: Parlate.
1: È un fanciullo.
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino.
0: E mi farà il destino ritrovare questo faggio in ogni luogo. Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati. Ecco i dubbi spiegati. Ecco l'imbroglio. Ecco il raggiro. Ma perde il foglio. Esci ormai, garzon malvado, sciagurato, non guardare.

0: piccoli udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir. Andiamo, men fretta, la turba m'aspetta. Andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi, pria di partir. Pria di partir,
1: la cosa è scabrosa,
0: un'arte dei carri. Un'arte le cose, un'arte le cose.

0: questo foglio chi verrà? Non conosco. No, non conosco.
1: Non conosci?
0: No.
1: Non conosci.

0: c'è niente. Dunque accordi?
1: Ma non accordo.
0: Per finirla lietamente e all'usanza teatrale.

0: colpa. Da una cosa che guarda il giardino, mille cose gli dici dal peggio, e poc'anzi può darsi di peggio, di l'uomo signor Dio ti dar giù.
1: Parla il cuore,
0: che te te canofagli,
1: in giardino.
0: Sì,
2: cosa
1: sei?
0: Rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Chissà che faccio?
3: Su tutto lo vidia.
0: Cosa ridi? Cosa ridi? Cosa ridi?
1: Tu sei cotto dal sorgere del dì, tu sei cotto dal sorgere del dì. Ripetimi, onda
0: al balcone,
1: in giardino,
0: in giardino.
1: La signore, signore, guarda che segui pure.
0: In volte tedeschi, non lo dire.
2: Figaro, figaro,
0: non lo dire.
1: Mia piangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto culto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
0: Voi stesso,
2: che stupore,
1: che stupore,
0: a grida non posso, come mai diventaste sì grosso?
1: Poi salta la vostra casina.
3: Chi salta succede? Cosa?
0: Il direbbe.
2: Esiste quel pozzo?
0: Che dice a me parli il ragazzo?
1: Che lo vuoi?
0: E saputo da Siviglia a cavallo qui giunto, da Siviglia ve forse sarà. Questo no, che cavallo, non dite saltare di là.
1: Che pazienza,
2: oh,
1: finiamo questo bagno.
2: Che succede, vedrò.
1: Dunque tu,
0: e salta in giù,
1: ma perché?
0: Chi è timor?
1: Che timor?
0: L'ha rinchiuso, aspettando quel caro visetto, che peccato un sussurro forduso.
1: Ora il grido se l'ho scritto biglietto.
0: Salta giù,

0: Dunque. Dunque. Coraggio. Oh, che testa. Che testa. Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diede. Per che fare? Vi manca. Vi manca.
1: Soggetto, soggetto.

Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso. Non so cosa pensare. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli, a simil razza e comune l'ardir. Ma la contessa, che un dubbio l'offende, e la rispetta troppo se

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato gli fa sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è soli di lavori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Orve il riporto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste!
0: Chi io vi prometto?

0: e mi prometti poi, se tu manchi o cor mio, ma la contessa tenderà gli aspetto.
1: E fu un pretesto, parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima,
1: gente,
0: e mia senz'altro.
1: Fornitevi la vostra, signor scolpro.
0: Ehi, Susanna, come vai?
1: Croce, senza avvocato, ha già vinto la causa.
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In qual laccio io, Matea? Perfidi, io voglio!

pagasse il pagasse la vecchia pretendente. Pagar? In qual maniera? E poi via Antonio.

lasciarti in pace. Non vo questo contento. Tu non nascesti a volte per dare.

0: ed eccellente. O pagarla o sposarla, o rammutite.
1: Io respiro.
2: Che ti amaro.
1: Che sposa io sarò, mancherò.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza. O pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza.
4: In

0: parte. Cicloni!
1: Son gentiluomo! Sì. E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
0: Dove sono? Chi sono?
1: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
2: Qualche bambino trovato?
1: No, perduto, dottor! Anzi, rubato!
0: Come?
2: La prova!
0: Il testimonio!
1: L'oro, le gemme e i ricamati panni! E nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri! Sono gli indizi veri di mia nascita illustre! E soprattutto...
0: questo!
1: Al mio braccio impresso geroglifico!
3: Una scatola impressa!
1: E a voi chi il disse?
3: Oddio! E adesso?
1: È vero, sono io.
0: Chi?
1: Chi?
0: Chi?
3: Raffaello!
1: E i ladri di rapir
4: presso un castello.
1: Ecco tua madre! Valia, no, tua madre!
0: Sua madre!
1: Cosa sento?

0: sua madre.
1: Sua madre. Tua madre!
0: E quella è mio padre, che a te lo dirà, che a te...

E quella è mia madre che a te lo dirà, che a te lo dirà, mio padre che a te lo dirà, mia madre che a te lo dirà.

0: or non parliamo di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farete quando volete.
1: Oggi e doppie saranno. Prendi, questo è il biglietto del denaro che avevi ed è tua dote. Prendi amore questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
1: Vogliamo ad informar d'ogni avventura, Adamo è nostro zio,

0: cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna, e la
0: lasciate agli altri avi suoi.
1: Ehi!
0: E li vedrete voi.
3: Cosa mi narri? E che ne dice il conte? Leggeva in frotte il dispetto e la rabbia. Che meglio, or lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, e siamo un loco. Scrivi, ch'io scriva.

Yeah, God, we're in front. Ecco, prendi una spilla. Servirà di sigillo. Oh, attendi. Scrivi sul reverso della foglia.

0: iniziare.
1: Aspetta,
0: palazzino. Ebbene, la dama.
1: Io sono un signor mio. Irritate e sorpresa al par di voi.
0: Ma stamane?
1: Stamane? Per lo dir lo stesso, o volevano travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
0: E perché non partissi?
1: Signor!
0: Saprò punire la tua disubbidienza.
1: E che pensa?

0: te, barbarina semani, ti darò quel che brami.
1: Io dissi questo.
0: Voi ordatevi padrone.

0: brava figliola, al buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uom, qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza, e che vorresti ballar col piestro? Non mi duol più molto, andiamo belle fanciulle.
1: Ma dove l'imbarazzo? Lasciate fare a noi!
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo!
2: E intanto a cavallo di galoppo si andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio! Venite, o belle giovani, e a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande!
2: Via non li fa Dio motti, ehi non ti intende! Ed ecco chi pretende che sia occupato il mio signor nipote!
0: Cherubino!
3: Pur ci sei!
0: Che diamine canta? Non canta, no! Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani! Egli dice, sarà! Se ho saltato io, si può dare che anche esso abbia fatto lo stesso! Anch'esso!
2: Perché no!
0: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

0: se ricevete d'Ogliam, al fin si tratta d'una vostra protesta. Seggiamo!
1: Seggiamo! Vediamo vendetta!

tutta usanza, e donne figli a miracoli in ogni luogo. Ah, capisco il gioco, un biglietto amoroso che gli tiene il passar qualche galante, ed era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici, e sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto col

0: E così tenerai dal vestiroso, sai di far tutto sicuro. Si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Ma mi qua in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte d'Arcare ti diede alla

0: Flemma, Flemma, e poi
1: Flemma.
0: Il fatto è serio, pensare ci conviene, ma pensa un poco più intorno, sai di chi si prende a gioco?
1: Oh, quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
0: È vero, questo più ti può giunto ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
1: Hai letto dunque il loco del congresso? So dove è stabilito.
0: Dove vai, figlio mio?
1: A vendicar tutti i marini.

0: cosa importa, forse qualcun mi renderà.
1: Chi va là?
2: Son quelli che invitasti a venire.
1: Che brutto ceffo, sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
3: Lo vedrete tra poco. In questo stesso luogo celebreremo la festa della mia sposa. Onesta, e dentro una al signor.
2: Oh, buono, buono, capisco come lì è. Accordati si son senza di me.
3: Voi da questi contorni non vi scostate. E a un fischio mio correte tutti quanti.

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

ed io incomincio mai a fare scimunito mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, lei godeva leggendo e nel volerlo io rideva di me.

con quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, creduto l'avria.

son streghe che incantano per farci guidar, sirene che canta per farci affogarci, vette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, son ombre maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni, che fingono mentre

guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non il dico. Sirene che cantano, il resto non il dico. Civette che allettano, il resto non il dico. Comete che brillano, il resto non il dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono

0: Alza un po' la voce. Dunque, un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate. Avreste freddo. Darmi una della notte, io mi ritiro.
2: Eccoci nella crisi, al grande istante.
0: Io sotto queste piante, se madama mi permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
2: Fresco, il fresco!
0: Resto.

0: quella forma è come mia. Non so se io vegli o dorma.
1: Un picciottaggio!
2: Non

0: furia, bella venere, andiamoci a celarlo.
1: Sì,
0: furia, furia, bella venere.
2: Al buio si dormiva.
0: E quello che voglio. Sai che da per leggere io non desidero d'entrar.
2: Io preso lo strano.

questa è la contessa, a quel modo mi giungete, vedrete la voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, toccate.

0: mi signor!
1: Che schiaffo!
0: Che schiaffo! E questo! Ah. Si riapre da questo!
1: Au! Au! Non battere così presto! Au!

Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! F